0: here I am. I kill you. Ouch.
1: Mosquito, parasito, bandito.
2: I kill you.
1: Mosquito, parasito, capito.
0: Finito.